tembe watavumba murungu achaka kuti bwerani mutsone dance tichitamanga kwene maminda kaparira biti polira lero odani basi tatakolora very ish kuti bwerani mutsone mapfunde aya atutsene dzadza mitulika dzadza mitulika ha dance tichidekerwa ha tichidekerwa kuti bwerani mutsone

0: mata quando le t'arrache a troppa, dama non provoca, corpo di batota, passa tanga loca, mi ti penetro, dama non maio, metti na parete, le mata quando le t'arrache a troppa, dama non provoca, corpo di batota, passa tanga loca.
1: Ecco studentio. Ecco studentio.